0: ai ke bolle se bantle ne bo le di doctor wa ra ba gonotse ai ke mo go tla papa
1: editive.